0: Radio Media FM. Media FM. Media FM. Bura Media FM'dir.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Радио Медиа ФМ. Медиа ФМ. Бура Медиа ФМ-дер.
1: Mito din boss, sto viendo da doc, te faccio una foto. Rimo qualcosa che sape futuro, passata se scorda. Però mo ci stai tu, e allora state un po' poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.